arrampicata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto.

Grazie. Muito obrigado. Muito obrigado. Grazie. Grazie mille. Grazie a voi che siete qui questa sera e grazie alla gente che mi ha invitato per fare questo, perché per me è come un sogno. Ma per me è stato veramente un sogno essere vicino a Giulietta e a Federico Fellini.